0: E chi è? Ma che stai a fare?
1: Inglese. Canto in inglese per presentare Deep Purple.
0: E va bene, ma tutta questa messa in scena? E basta perché una no? Parola, no? Allora, ecco a voi, come?
1: Deep Purple.
0: Dillo, Deva.
1: Ecco a voi i Deep Purple.
0: Oh,